0: crochet. What do you say, pencil and a pen?
1: Guardati allo specchio e dite a te stessa quanto sei fantastica. Guardati allo specchio.